Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

0: Ciao, I am Dr. Sundström from...
1: possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto, ciao!

Marino, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano e si intitola Quinto Grado. Ciao!

Tu sai quel tempo che ho lasciato andare tante volte. Sai quella storia presa in prestito per essere a mio agio tra la gente. Stai sulle

questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli

sicura di questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero irraggiungibile.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per Sempre. Buon ascolto!

Navi keep us.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore e mentore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno, nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Un'estate che poteva essere una tregua, ma che invece è diventata la riscoperta di 13 libri. Ben ritrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è tregua.

0: Dopo lo speciale estivo di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, oggi torniamo al nostro formato abituale e lo facciamo con la parola che ha attraversato proprio questi mesi, la tregua. Una tregua non è la fine di qualcosa, è una sospensione. Permette di guardare le cose da un'altra distanza, da un'altra prospettiva. Non cancella il conflitto, lo sospende soltanto e in quella sospensione trova spazio un pensiero rimandato, una domanda che finalmente ha il tempo di essere ascoltata. Oggi, 21 settembre, è la Giornata Internazionale della Pace. Non chiede eroismi, chiede una cosa più semplice e insieme più difficile: fermarsi. Fermarsi da un conflitto, certo, ma anche da una fretta, da un'abitudine che nel tempo si è fatta rumore. Anche una routine, quando diventa troppo fitta, comincia a somigliare a un piccolo conflitto quotidiano. Contro il tempo, contro le scadenze, contro la sensazione di non fermarsi mai abbastanza. Il tempo che ci si concede prima di ripartire non è resa, è respiro. Ed è stato pieno quest'anno, pieno di libri letti con calma diversa, di pagine che tornavano a sorprendere anche quando si pensava di conoscerle già. Ogni tregua, in fondo, lascia qualcosa in eredità a chi la vive, non solo il riposo, ma anche ciò che si è scoperto mentre ci si fermava, quasi per caso, a guardare meglio. Un pensiero a chi, ogni giorno, lavora perché le tregue durino di più di un giorno soltanto. Io vi ringrazio di essere ancora qui, dopo quest'estate densa di parole, di libri, torniamo alla nostra rubrica nel formato abituale. Con oltre 300 giorni di trasmissione, Antonio Torretti vi ringrazia, vi saluta e vi dà appuntamento a domani con una nuova parola, sempre qui a Piccole Grandi Parole.
1: Signor direttore?
2: Non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: A fare fatto.

0: di regalare l'usato agli affaristi della domenica e dominare la trattativa senza paura.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora dai, diciamoci la verità, mettere in vendita un'auto usata o uno smartphone vecchio è un'esperienza veramente da incubo.
0: Una fauna spaventosa. Appena pubblichi l'annuncio ti arrivano subito i messaggi del tipo: ti do 100 euro subito e vengo a prenderlo stasera, anche se l'oggetto ne vale 1000.
2: Ma sì, e poi c'è anche la trattativa dal vivo, cioè ti trovi davanti all'acquirente aggressivo che comincia a trovare difetti ovunque, pur di tirare il prezzo, dai.
0: E tu, colto di sorpresa e nel panico, finisci puntualmente per cedere e svendere il tuo usato a una cifra ridicola pur di togliertelo di torno.
2: Sì, ma prima di regalare il vostro usato per la disperazione, c'è una piccola chicchetta.
0: L'intelligenza artificiale ci fornisce le armi per blindare il prezzo ideale.
2: Il primo passo fondamentale si basa sull'uso di strumenti, ad esempio, come CarGurus per le auto o i Price Tracker AI per l'usato.
0: Analizzano lo storico reale di migliaia di transazioni simili nella vostra zona geografica e nell'ultimo mese.
2: Vi dicono esattamente a quanto è davvero venduto quel modello, calcolando la svalutazione in base al chilometraggio o alle condizioni.
0: Così, quando il compratore vi dice: eh sì, ma si trova molto meno, gli sfoderate i dati reali di mercato e gli chiudete la bocca al primo secondo.
2: E se invece volete arrivare preparati psicologicamente per non farvi fregare durante l'incontro dal vivo,
0: lì usiamo Negotiation Coach AI sfruttando ChatGPT o Claude.
2: Prima dell'appuntamento aprite la chat vocale e dite: fai finta di essere un compratore di auto usate spietato e cerca di valutare la mia macchina per farmi abbassare il prezzo.
0: E l'AI parte all'attacco con tutte le obiezioni tipiche, dai graffi sul paraurti all'usura delle gomme.
2: Sembra assurdo, ma voi vi allenate a rispondere, provate le controfferte eccetera eccetera e l'AI vi corregge, ad esempio: troppo cedevole qui, dovevi fare leva sull'ultimo tagliando fatto. E vi assicuro che è un bel training,
0: Il risultato? Arrivate all'appuntamento reale calmi, preparati e pronti a difendere il valore del vostro usato senza cedere di un solo euro.
2: E allora, Chiara, facciamo un piccolo recap generale.
0: Price Tracker AI e CarGurus per fissare il prezzo reale di mercato basati su dati certi, e Negotiation Coach AI su ChatGPT per allenarvi a gestire qualsiasi cliente aggressivo.
2: E anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale nelle trattative, insomma, vi ridà la sicurezza necessaria per far valere i vostri beni e far rientrare i giusti soldi nel vostro portafoglio.
0: Perché vendere l'usato deve essere un guadagno meritato, non una svendita per la fretta.
2: Preparate i vostri annunci, scaricate le app giuste e allenatevi con la voce. Per oggi era tutto.

a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Io sono Antonella Dim e state per ascoltare il mio nuovo singolo Fuoco Lento. Vi auguro tantissima musica, tantissimo divertimento e mi raccomando, fatevi trasportare da queste note, perché l'estate finisce, ma i ricordi non tramontano mai. Ciao amici!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Called to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

proprio come il primo giorno, proprio come 15 anni fa, la stessa emozione, ragazzi. Benvenuti, bentrovati, 15ª stagione di Tempo Zero. Mamma mia, che emozione, che gioia, che bello, che bello. Questi fuochi d'artificio sembrano spari più che fuochi d'artificio, ma che stanno a fare gli artificieri lì fuori, eh? Vabbè, comunque va bene così. Benvenuti, bentrovati, fuochi d'artificio, 15ª stagione, benvenuti sulla nostra antenna nazionale, rigorosamente in onda. Oh, vedi che stanno migliorando gli artificieri. Grazie. Soldi spesi bene, devo dire. Mi fa veramente piacere. Grazie a tutti, benvenuti dal 21 al 27 settembre 2026. Si apre così la 15ª stagione di Tempo Zero. Super sciocchi, non sciocchi come sempre, ma super sciocchi la capanna, perché a 15 anni, insomma, nel pieno dell'adolescenza artistica, va così. Benvenuti, dicevamo, rigorosamente in onda, in diretta, grazie a tutte le antenne collegate, le nuove antenne. Ora anche basta però con queste fuoche d'arte, basta! Mi fate accendere un mutuo, basta! Abbiamo capito che quanto deve durare ancora? Quanto devono durare ancora i fuochi? Basta, facciamo stop, ok, basta. Si va al risparmio, un attimino, perché insomma c'è tempo di crisi, quindi dobbiamo un attimino anche regolare le spese. Comunque, dicevamo, benvenuti, bentrovati. Quindi la scorsa settimana abbiamo concluso l'appuntamento estivo di Tempo Zero Summer Live Competition, Summer Live Compilation. Da questa settimana si accende la 15ª stagione. Benvenute a tutte le antenne collegate, vecchie e nuove. Un saluto a tutte le nuove antenne in syndication. Grazie veramente di cuore per averci scelto e per fidarvi dei format di Tempo Zero. Vi fidate della capanna? Non è che stiamo proprio benissimo, però insomma, vabbè, voglio dire, da qualche settimana a livello estivo vi abbiamo così introdotto anche nel mondo della musica, dell'intelligenza artificiale, perché sta arrivando un nuovo format Tempo Zero Lab, quindi mi raccomando, stateci dietro. Avremo anche, lo voglio dire perché voglio fare il figo in questa 15ª stagione più che mai, sta arrivando, signori e signori, Federico l'olandese volante. Ma non è incredibile tutto ciò, eh? E chi me l'avesse detto a me, con un bambino che sognava di fare lo speaker, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Vogliamo iniziare, perché sennò poi la Consuelo comincia subito a rompere le palpebre e io non c'ho voglia di sentirla, la Consuelo, perché è una persona abbastanza noiosa e pensa di sapere tutto, ma in realtà che sa la Consuelo? Non sa nulla la Consuelo, è una persona, non sa nulla la Consuelo. Abbiamo deciso

0: voglio fare un girino, voglio fare un bel girino con il codino.
1: Sì ragazzi, Luciana, sì, un speciale per la nonna Luciana. Andiamo ragazzi, l'autopista questa sera sui calci in culo la mettiamo via di tutti i nostri. Andiamo ragazzi, ullala, ullala che l'ha preso, via. Brava Luciana, carezza pazzo, bravissima, via.

0: Un nuovo argomento per ogni giorno. Oggi, nella capanna internazionale, la matrona ha deciso di parlare dell'abbigliamento. Come ci vestiamo, casual, sportivo, quali sono i colori che noi prediliamo? Io le rispondo immediatamente in maniera molto veloce, senza essere prolisso e anche palloso come il nostro pensatore e il suo nuovo amichetto, con un messaggio pensate di 42 minuti, ecco. E vi dico che io per lo più preferisco indossare abiti sportivi, jeans piuttosto che magliette, felpe e quant'altro. Il nostro appuntato tediatore, ora lo scopriamo. Tediatore, come va?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno,
1: amici.
0: Buongiorno. Allora
1: cosa vorrei... questo sì. Argomento, perché ne siamo in tema?
0: No, ma perché?
1: Potrebbe,
0: ma c'è
1: anche
0: già un argomento.
1: Un secondo argomento,
0: ma perché
1: del giorno.
0: Non le sta bene nulla, ma scusi.
1: La mia opinione può essere un argomento del giorno nello
0: quindi
1: stesso argomento.
0: Quindi un argomento in due.
1: Pensi che
0: palle.
1: Della
0: vabbè,
1: stessa cosa, poiché ripeto,
0: sì.
1: Ne siamo in tema.
0: Ne siamo imbevuti. Okay.
1: Però si può...
0: Cioè, ha deciso lei così? Cioè, ma... Scusi, ma se la matrona ha scelto un argomento del giorno, no? Per quale motivo lei si deve intestardire, si deve mettere un po' sul trono della vita a mandare anche un altro argomento del giorno che poi alla fine forse non c'entra neanche niente. Senta, appuntato, a me l'è già mastufato, ne parliamo tra poco, eh?

0: Cioè, mo si incazza con me quest'altra, cioè quest'altra esaurita si incazza con me se quelli mandano gli argomenti del giorno doppi. Ci sono delle settimane nelle quali nella capanna internazionale non c'è manco un argomento. Poi si sveglia all'appuntato dei datori, ne fa due, questa si incazza con me. Consuelo, guardi che torno già a Fiuggi e l'abbraccio, voglio dire, ma stia calma. Mamma mia, ma abbiamo per... Guardate, questo è un impegno che mi voglio prendere comunque in questa quindicesima stagione, perché io sono assolutamente un bambino. Vabbè, mi voglio prendere questo impegno. Io, guardate, adesso ve lo dico e non lo nego, in questa quindicesima stagione mi impegno a cercare persone che possano amare la nostra Consuelo. Ma non amare in, quel senso. A Fiuggi, cioè, c'è qualcuno che può mettere su per favore una famiglia per Fiuggi, per la nostra Consuelo, che non si sopporta più, sta, pensa solo a tempo zero questa. Ok, comunque tediatore di gruppo già ce n'è uno, ma anche di ma comunque anche di argomento
1: può rispondere, quindi si può
0: deciso
1: interrare.
0: Lui deciso, cioè, così, cioè, vediamo,
1: stiamo parlando rispetto all'argomento lanciato da Alessia, di quali sono i nostri indumenti preferiti, come noi
0: gli abiti.
1: Ci vestiamo,
0: esattamente,
1: come amiamo vestirci.
0: L'abbiamo già detto.
1: Io, allora, a parte so, che intero l'argomento dicendo che a me questo scuro, grigio, beige
0: non le piace, insomma, diciamo.
1: E anche mia madre amava molto farmi vestire.
0: Non ci interessa, ma scusi, ma siamo passati dall'argomento del giorno agli argomenti duplicati. E poi sta parlando anche del suo albero genealogico, della mamma, come vestiva la mamma. Ma casomai doveva parlare di noi, cioè di noi stessi. Tediatore, guardi, io veramente tra lei e la Consuelo oggi mi state facendo andare fuori di testa per la prima puntata, eh.

0: più argomenti del giorno, lo stesso argomento del giorno non soddisfatto, il tediatore ha puntato, ne lancia un altro, poi si mette a parlare del suo albero genealogico, della mamma, per carità, con tutto il rispetto, perché le mamme comunque sia sono sempre le mamme, che tipo di abbigliamenti e di colori usava la mamma. Anzitutto l'argomento del giorno parlava dei colori che amiamo noi, casomai non i nostri genitori, se proprio volessimo dire. Per favore, ha puntato, io non ce la posso fare, eh. Ho capito, ma non parta dalla culla, per favore.
1: Più scuro, in sì. Generale mi piacciono i colori, però soprattutto quelli chiari, perché sono più
0: allegri, diciamo. Io invece sentire lei non mi rallegro per niente.

0: sa mai bene nulla. Se viene lanciato un argomento del giorno, lui ci deve rimettere sempre la giunta. Come ci vestiamo e voi come vi vestite, amici della Capanna Internazionale, amici ascoltatori? Il nostro tediatore appuntato sta raccontando il fatto che a lui piace vestirsi con il blu, ma anche con i chiari.
1: Rispetto a quelli scuri,
0: sì,
1: perché
0: quelli
1: poi
0: scuri no, schifo.
1: I colori chiari o scuri si intonano anche con si associano
0: alle
1: emozioni positive.
0: Ma che c'entra? Ma no,
1: allegria, la gioia, la tristezza.
0: Non direi, però vabbè,
1: l'abbigliamento scrive anche volendo andare più nel profondo.
0: Mamma mia, no, e soprattutto nello psicologico, siccome lei è quell'altro rintornato del nostro ex pensatore, ex guru, siete dei finti psichiatri, psicologi della capanna, tutto anche nei colori del vestire dovete buttarci dentro la psicologia. Basti, voglio andare via, non la voglio iniziare la stagione io.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Meno male che c'è l'intelligenza artificiale, anche perché noi qui di intelligenti no, no, assolutamente no, veramente. Sta arrivando comunque Tempo Zero Lab, questi sono un assaggio veramente di quello che ascolterete in Tempo Zero Lab da ottobre per festeggiare, basta, perché se poi la Consuelo si fissa con questa cosa, hai detto troppe volte, 15 anni, hai detto troppe volte dal 21 al 26, basta. Se poi, allora è tutto sottinteso, da quest'anno ve lo dico, è tutto sottinteso, proprio come gli argomenti del giorno della capanna. Lui non è l'appuntato e basta, lui è anche il tediatore, per esprimere un concetto in media passano che 40-50 minuti, anche per un argomento abbastanza banale, se volete, ossia qual è l'indumento, lo stile che amiamo indossare. Lui è 20 minuti che sta rompendo le balle, ora siamo passati alle donne, ma non soltanto, o all'integrare l'argomento, semmai ce ne fosse bisogno.
1: Anziché di
0: Andiamo.
1: essere due
0: Sì,
1: argomenti,
0: due
1: perché
0: argomenti in
1: questo a
0: uno.
1: volte può capitare,
0: Che
1: può
0: potrà
1: essere un
0: capitare cosa?
1: argomento nello stesso
0: Sì,
1: argomento,
0: ah,
1: cioè un
0: sì, vabbè,
1: argomento,
0: ce l'ha già
1: capito, cioè questo era
0: detto.
1: l'unico
0: Sì, dai, per
1: argomento, esempio, perché
0: favore,
1: questo
0: abbia
1: argomento
0: pietà di
1: può
0: me.
1: essere
0: Sì.
1: arricchito.
0: Ah, sì, arricchito per dire che comunque lei non accetta il fatto che la nostra matrona abbia già lanciato l'argomento del giorno e già l'ha detto. Mi sta facendo perdere tempo. Così.

0: sì. Scudendo magari tipo Venti,
1: mamma mia, ho capito, dai.
0: Sì, ma dai, perché
1: ma ci saranno gli ausili, ma che gliene frega a lei, cioè, scusi, abbia pazienza.
0: Un pantalone di velluto da un jeans, per esempio, quindi me li prendo da solo.
1: Ok, però i colori, dice giustamente, poi... ci sta, ho capito, Dediatore, la ringrazio per questa domanda che potrebbe essere anche interessante. La risposta a me onestamente ha fatto calare le palpebre e io sinceramente non la reggo più.

0: gentile cliente, chiudiamo cassa 2. Vi preghiamo di non riporre qui i vostri acquisti.
1: Abbiamo capito, abbiamo anche la cassiera rintronata questa nuova stagione. Cioè si mette da schifo così, eh? Va bene. Bam bam, bambina.

0: possibile.
1: Nella nostra trottola, lei è colei che gira in tutto il globo senza fermarsi mai. È la magia della nostra Emanuela da Parma. Emanuela da Parma che ha partecipato anche ad una meravigliosa grigliata insieme al tenoretto. Emanuela da Parma, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, come va Emanuela da Parma?
2: Sì, saluto anche lei.
1: Sì, facciamo un po' come la Sibilla, eh? Sibilliamo che non si capisce niente. Dai, forza.
3: Ho una voce
1: un po' come
3: dall'oltretomba.
1: Lo so, lo sappiamo, non importa, è molto stanca.
3: Sì, a letto alle 3?
1: A letto alle 3, già sveglia a quest'ora, scusi. Vabbò. Dica.
3: Allora ringrazio Alessia.
1: A me non mi ringrazia, scusi.
3: Per il suo consiglio che mi ha dato in privato.
1: Ma quale? Ce lo dice, per favore.
3: La gestione della griglia.
1: Ah, la gestione della grigliata, che la matrona non è neanche in grado di apparecchiare la tavola. Cioè, l'ha dato la gestione della grigliata alla matrona, che poi anche quella non è in grado neanche di cucinare, neanche un uovo al tegamino. E poi vi ricordo che noi stiamo pensando, insieme a Emanuela da Parma, di realizzare anche Tempo Zero Lab Love Line. Con questa voce così. Senta, Emanuela da Parma,

scrive. Perché la console da Fiuggi non sa niente di musica, la console da Fiuggi non sa niente di radio, dopo 42 anni di radio, Simone Papini? E allora Simone Papini, che

0: andiamo un attimo in pausa, per cortesia. Sono provato, veramente. Cioè, in estate sono stati effervescenti, ma in questa prima puntata dal 21 al 27, tiè, io lo voglio dire, lo voglio ripetere fino allo sfinimento, così la conserva da Fiorgi la mando fuori di testa, ma non è fantastico, via, ecco lì. La voglio far impazzire. Loro, allora io deve esserci il bilancino, cioè siccome quelli della capanna internazionale fanno impazzire me, io faccio impazzire la Consuelo. Deve essere così quest'anno, ho deciso così per festeggiare i miei 15 anni, va bene? Ok, ci prendiamo la nostra primissima pausa, daremo la linea ad Andrea Bolognesi, al nostro DJ set. A tra poco.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: il nuovo dei Lander DJ, prima ancora il nostro grande Andrea Bolognesi, che ci ha fatto muovere le teste. Allora, per cortesia, Emanuela da Parma, per cortesia, mi fa capire che consiglio ha portato poi insensato della nostra matrona, che lei non è neanche in grado?
1: Va bene. Il consiglio che ho riportato alla padrona di casa.
0: Ok, però che succede?
1: La quale ha seguito, non troppo fedelmente le indicazioni.
0: E come mai? Che cosa è successo? Lo scopriremo tra poco a Emanuela da Parma.

0: non riesce a stare ferma neanche un minuto. Quante cose deve fare prima che venga domani? Ieri ha partecipato ad una meravigliosa grigliata e ha seguito i consigli della matrona, immaginiamo. Vabbè. Allora, che è successo? Perché? Perché?
1: La griglia ha praticamente preso fuoco.
0: No, no, per ascoltare veramente i consigli di quella cretina della matrona. No, non vedete che succede? Preso a fuoco, dai.
1: C'erano fiamme, uno scherzo di 50 centimetri.
0: Mamma mia, incredibile. Questi erano i consigli della matrona oppure non avete seguito i consigli della matrona? Perché bisogna specificarlo, perché se non aveste comunque seguito i consigli della matrona probabilmente sarebbe stato meglio. Se li avete seguiti, io mi impensierirei. Tra poco ne parliamo, eh.

0: Cavana, uno dei grandi pezzi musicali di questa estate 2026, Rama, periodo di grigliate, è vero che siamo nella prima settimana dal 21. Ok, comunque è la prima puntata della stagione 2026-2027, però è sempre tempo di grigliate, non è mai tempo di ascoltare probabilmente però i consigli della nostra matrona. Ma che fine avete fatto con queste fiamme alla fine? Mi faccia capire.
1: Una roba allucinante.
0: Allucinante, ma ci credo, ha preso fuoco tutta la cabana.
1: Tiriamo la spina, spegniamo tutto.
0: Mi sa, forse è meglio, sì, effettivamente. Va bene, lo so. Quindi.
1: Quando si è spento il fuoco.
0: Ci dica Emanuela da parte.
1: Non è successo niente.
0: Meno male,
1: voi che
0: meno male.
1: Pensavamo di fare in casa questa svegliata.
0: Meno male di no.
1: Ecco, fatto in terrazza.
0: Assolutamente no, in questo caso. Io avrei detto di no. E quindi.
1: Quindi la griglia. Si è sciolta.
0: No, incubo.
1: E adesso vado a vedere fuori anche il tavolino.
0: Ma che, si è squagliato tutto? Ma mi state distruggendo la capanna? Ma che, siete impazziti?

0: ha partecipato ad una grande meravigliosa grigliata, è riuscita insieme ai suoi commensali a dare fuoco a tutta la griglia, compreso il tavolo. Spero di no. Guardate che pagate i danni se vi rovinate la cabana,
1: la griglia,
0: ok, glielo dico comunque. Niente,
1: che dobbiamo fiamme,
0: sì, queste fiamme per forza,
1: sì. Ok, cosa più che altro dall'altra parte della
0: ma dall'altra parte
1: casa.
0: Dove mamma mia, dell'altra cabana stata allagando e dando fuoco a tutto. Ma siete impazziti, ma scusi, ma no.
1: Ed è stato veramente pericolosissimo.
0: Beh, direi, effettivamente sì, stava per prendere fuoco tutto.
1: Credo che nessuno avesse esperienze di griglia prima.
0: Ah, ok, perfetto, quindi lei diciamo che si accompagna delle persone veramente meravigliose che non conoscono minimamente neanche come si cucina e non hanno mai acceso una griglia, diamo fuoco a tutto. Perfetto, va bene.

devo dire che come prima puntata stagionale dal 21 al... Non lo dico più perché non c'ho voglia di discutere. Ah, comunque ragazzi, mi raccomando, soprattutto a voi che ci ascoltate dall'antenna fiuggiana, per favore cercasi persone e famiglia per Fiuggi, per Centro Fiuggi, per Consuelo, perché sennò altrimenti si concentra su cose che non la riguardano, come Tempo Zero. Quindi cercasi disperatamente, tanto ci abbiamo tempo tutta la stagione, cercasi disperatamente affettività e persone che possano dare affetto a Consuelo da Fiuggi. Grazie veramente di cuore, soprattutto a voi di Fiuggi, all'antenna di Fiuggi. Però poi alla fine, se tutta Italia, anche meglio, cioè ce la portate via, e noi, a noi non dispiace per niente, anzi forse mi fate veramente un grosso favore, va bene? Ok, diciamo che come prima puntata stagionale, cioè voglio dire, questi hanno dato fuoco alla capanna, non sono in grado di fare la grigliata, quell'altro che vuole cambiare l'argomento del giorno, già ce n'era uno, ma perché un argomento del giorno, meglio farne due, la puntata, quindi devo dire uno schifo completo anche come prima puntata della stagione. Perfetto, va bene, tutto a posto, tutto bene. Vabbè, facciamo un po' gli applausi così, sulla fiducia. Ecco, amici, grazie per averci tenuto compagnia, grazie veramente di cuore anche alle nuove onde che credono a questo progetto quindicinale, ma fate voi, cioè, nel senso che se vi siete messi in questa condizione, va bene, io non posso far altro che inchinarmi e ringraziarvi veramente, grazie veramente di cuore a tutti gli editori dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it, poi a livello televisivo da Roma, è tutto e sto gridando, mi dico. No, lo so, vabbè, ok. Ci sentiamo ovviamente la prossima settimana, sempre qua, fino a quest'ora. I hope you enjoy it.

Tutti. Eccoci, cominciamo subito una nuovissima puntata di Scappati in Casa. Pierfrancesco Esposito al microfono, ma ormai mi conoscete per un'oretta o poco meno da trascorrere insieme. Bene, allora cominciamo subito perché devo dirvi che c'è stato un po' un restyling. Abbiamo pensato insomma di dare una nuova veste al programma, soprattutto per renderla anche un pochino più interattiva. Tra poco vi svelo quelle che sono le novità, ma non vi preoccupate perché Scappati in Casa mantiene comunque sempre il solito format e soprattutto mantiene l'oroscopo. Quindi seconda parte dedicata all'oroscopo, mentre la prima parte sarà un pochino più divertente, diciamo che giocheremo un pochino di più insieme. Però non vi voglio anticipare troppo perché naturalmente ci sarà spazio per parlarne nel corso del programma, e direi che come di consueto possiamo partire con la nostra sigla.

Eccoci, finalmente, ok, pronti per cominciare. Allora, vi dicevo, qualche piccolo cambiamento, e il primo cambiamento riguarda proprio un gioco, un nuovo gioco che abbiamo introdotto in questo programma, che appunto è Scappati in Casa. Allora, l'Identikit, allora, è molto semplice, soprattutto se avete una buona memoria, perché se avete una cattiva memoria, non lo so, potrebbe essere leggermente più complesso. Vi dirò tre indizi nel corso del programma, nel corso della puntata, tre indizi naturalmente non semplicissimi, di un personaggio pubblico, che può essere un cantante, un attore, insomma sicuramente un personaggio che conoscerete, sia italiano che internazionale. E quindi tre indizi per poi svelare appunto il nome

nel corso della puntata. Quindi vi chiedo di giocare con me e soprattutto, se volete, potete anche sfidare i vostri amici, se siete in compagnia, se volete prendere qualche appunto prendetelo, perché secondo me può essere utile, perché poi una volta che gli indizi cominciano a accumularsi magari vi perdete quelli più i primi. E allora cominciamo subito con quello che è l'identikit, quindi vi do il primo indizio. Allora, il personaggio di oggi è un personaggio, un grandissimo appassionato di calcio, ok? E pensate che a soli 29 anni è diventato presidente della squadra per cui tifava fin da bambino. E stiamo parlando di una squadra che appunto è inglese, è il Watford, ok? Quindi, presidente della squadra del Watford in Inghilterra. Pensateci e continuiamo poi con l'identikit dopo questo brano.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa. Allora, nel frattempo che cominciate a fare un po' le vostre supposizioni e ipotesi su chi potrebbe essere il personaggio del nostro Identikit, vi introduco un'altra delle novità appunto di Scappati in Casa, ossia il social.

Eccoci quindi con il nostro social radar, quindi le notizie più virali, curiosità insomma che abbiamo visto sui social e che secondo me potrebbero essere interessanti da discutere insieme. Allora, oggi il social radar ci porta direttamente quindi a Venezia, quindi al Festival di Venezia. Protagonista è Nina Dobrev, che molti di voi conosceranno soprattutto per The Vampire Diaries, un telefilm che andava qualche anno fa, in realtà l'ho visto, è anche molto bello tra l'altro. E niente, l'attrice quindi stava posando davanti ai fotografi quando un addetto le ha fatto segno di accelerare e di lasciare spazio. C'è questo video molto simpatico che sta facendo il giro dei social e si vede lei inizialmente quindi un po' spiazzata che prova a mettersi in posa e poi insomma interviene un secondo addetto e poi alla fine si allontana. Beh, sicuramente è poco elegante, se posso dire, diciamo come metodo per farla andare via, però che dobbiamo fare? C'erano delle tempistiche da rispettare, quindi povera Nina si è dovuta anche un po' affrettare. Voi che cosa avreste fatto al suo posto? Io probabilmente non so cosa avrei fatto, avrei ignorato gli addetti o me ne sarei andato un po' incavolato. Va bene, su Scappati in casa c'è Marrakesh con Lei.

0: mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Ed eccoci tornati, state ascoltando Scappati in Casa, io sono Pierfrancesco Esposito al microfono e continuiamo a giocare insieme, continuiamo con quello che è l'identikit della puntata. Allora, vi do il secondo indizio, perché il primo era, secondo me, non troppo semplice, ma anche questo, però un po' ci comincia a orientare verso la tipologia di persona, insomma, che dovete in qualche modo indovinare. Allora, questa persona, questo personaggio, aveva appena 3 anni quando la sua famiglia lo vide sedersi al pianoforte e riprodurre a orecchio un valzer che aveva ascoltato. A 11 anni invece ottiene una borsa di studio alla Royal Academy of Music di Londra. Beh, quindi il calcio sì, ma forse adesso avete cominciato a capire anche quello che potrebbe essere il suo vero talento. Bene, avete già un nome, tenetevelo perché manca ancora un terzo indizio. Su Scappati in Casa c'è Olly.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sai?

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa. Allora, non li ho ricordati ancora durante questa puntata, ma vi ricordo i miei social, così se volete seguirmi, se volete suggerirmi anche degli indizi per il prossimo Identikit, lo potete fare. Allora, mi trovate su Instagram come Nefra Official, e invece su TikTok come Nefra Off, mi raccomando, con la doppia F finale. E allora torniamo subito, perché tra poco è il momento di svelarvi il terzo indizio dell'Identikit di oggi.

Eccoci tornati anche con quello che è il nostro gioco, con quello che è l'identikit della puntata. Allora, terzo e ultimo indizio, mi raccomando, perché questo potrebbe essere quindi quello decisivo. Allora, il nome con cui il mondo intero conosce questo personaggio, pensate, non è quello con cui è nato. Allora vi starete chiedendo, come si chiama in realtà questo personaggio che dobbiamo indovinare? Bene, sul suo certificato di nascita c'è scritto Reginald Kenneth Dwight. Vi dice qualcosa? Quindi ricapitoliamo: un talento per il pianoforte mostrato fin da piccolo, da bambino, presidente giovanissimo della sua squadra di calcio del cuore, e un nome completamente diverso da quello con cui poi è diventato famoso in tutto il mondo. E allora, avete già qualche idea? Bene, continuate a seguirci perché tra poco vi svelo il nome del nostro identikit.

0: Questo Scappati in Casa, io sono Pierfrancesco Esposito al microfono e insomma avete pensato... No, ah, una cosa non vi ho detto, non potete cercare il nome su Google, eh? Così è troppo semplice se mettete gli indizi sul Google o con l'intelligenza artificiale, quindi mi raccomando non barate, eh? E allora ci avviciniamo alla seconda parte del programma, tra poco vi svelo chi è il nome che si cela dietro il nostro identikit e poi soprattutto... Soprattutto c'è l'oroscopo di Scappati in Casa, quindi restate lì, seconda parte, densa di contenuti, densa di sorprese. Scappati in casa!
1: Signor direttore, non c'è,
2: non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Ed eccoci tornati, seconda parte di Scappati in Casa, la parte più densa, la parte più frizzante. Allora, cari amici da casa, in macchina, non so dove state seguendo, insomma, la nostra radio, è arrivato il momento di svelare l'identikit, quindi chi è che si cela dietro al nostro gioco? Allora, il personaggio misterioso di oggi è Elton John. Pensate, Elton John, quindi un rapporto con il Watford, quindi la squadra inglese che non si è mai interrotto. Tra l'altro oggi ne è ancora presidente onorario a vita. Pensate quindi che prima di diventare una delle star della musica mondiale era riuscito a mettere insieme due passioni comunque importanti, no? Il pianoforte e il calcio, quindi il nome era Elton John. L'avete indovinato? Era troppo complesso, troppo difficile, siamo stati troppo cattivi. Secondo me era abbastanza difficile. Fatemelo sapere anche sui social, mi trovate come Nefra Official su Instagram e Nefra Off, doppia F finale su TikTok.

Seconda parte di Scappati in Casa, dedicata anche e soprattutto a quello che è l'oroscopo. Allora, le regole già le sapete, ve le rispiego. Partiremo dall'ultima posizione, quindi dalla posizione 12, per poi avvicinarci verso il podio e svelarvi quelli che sono i segni più fortunati della settimana. Se siete nelle ultime posizioni, non vi preoccupate, perché la classifica ogni tanto cambia, viene ribaltata, quindi non vi preoccupate, ci sarà anche la settimana, insomma, quella più propizia anche per voi. E parlo soprattutto agli amici dell'Ariete, perché purtroppo, ragazzi, questa settimana siete all'ultimo posto. Però non disperate. Allora, vediamo che cosa dicono le stelle. Settimana un po' nervosa, avete energia da vendere, ma il rischio è usarla nel modo sbagliato, soprattutto nelle discussioni. Non tutto merita una battaglia e sul lavoro, prima di rispondere, contate fino a 10. Ok? Quindi respirate e poi parlate. Anche in amore, meno orgoglio e più spontaneità. Capricorno, 11° posto. Avete la testa piena di cose da fare e rischiate di trasformare ogni giornata in una lista infinita di obiettivi. Produttivi sì, ma non pretendete troppo da voi stessi. Nel weekend provate davvero a staccare. E allora continuiamo con la 10ª posizione, che è lo Scorpione. Il vostro intuito funziona benissimo, forse anche troppo, rischiate di vedere secondi fini anche dove non ce ne sono. In amore soprattutto evitate di trasformare ogni conversazione in un interrogatorio. Toro. Qualcosa finalmente comincia a muoversi, ma probabilmente non alla velocità che vorreste. Pazienza e attenzione alle spese. Io sono Toro, quindi lo dico anche a me stesso, questa cosa è vera. Quel famoso me lo merito questa settimana potrebbe diventare pericoloso. Ok, ci sta. Sono Scappati in Casa, ci sono i pinguini tattici nucleari.

Ed eccoci tornati con l'oroscopo di Scappati in casa. Allora, breve recap per chi si fosse appena sintonizzato. Quindi dalla posizione peggiore purtroppo alla migliore, quindi abbiamo in ordine Ariete, Capricorno, Scorpione e Toro. E allora continuiamo. Cancro, quindi ottavo posto. Settimana di riordino, soprattutto emotivo. Alcuni rapporti potrebbero richiedere un chiarimento e una persona potrebbe sorprendervi con un gesto inaspettato. Ah, avete capito, amici del Cancro? Accettatelo senza chiedervi immediatamente che cosa ci sia dietro. Settimo posto per la Vergine. Siamo nel vostro periodo dell'anno, infatti organizzazione e precisione non mancano. Il problema? State cercando di programmare anche quello che non può essere programmato e lasciate un po' di spazio all'imprevisto. Sesto posto per l'Acquario. Tante idee e voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine, qualcuno potrebbe non capire immediatamente dove volete andare. Spiegatevi meglio, ma non lasciatevi scoraggiare. E vabbè, amici dell'Acquario, so che a volte potrebbe capitare, però voi non mollate. Bilancia, quindi quinto posto per la Bilancia. Vedete che ci stiamo avvicinando piano piano, no, verso i segni, quelli che questa settimana andranno un pochino meglio. Quindi per la Bilancia, finalmente una situazione che vi teneva bloccati comincia a diventare più chiara. È probabilmente il momento giusto per prendere quella decisione che continuate a rimandare. Bene, anche nuove conoscenze e vita sociale.

Questo Scappati in Casa, Pierfrancesco Esposito al microfono, quindi continuiamo con il nostro oroscopo, l'oroscopo di Scappati in Casa, e attenzione, attenzione, perché ci stiamo avvicinando ai segni migliori della settimana. E siamo arrivati al quarto posto, quindi quarto posto, ve lo svelo, è quello del Gemelli. Quindi per il Gemelli, settimana movimentata, messaggi, inviti, incontri e qualche sorpresa. La vostra capacità di comunicare sarà il punto di forza. Cercate soltanto, ogni tanto, di lasciar parlare anche gli altri. Gemelli, avete sempre da dire, da parlare, fateci parlare anche un po' a noi, dai. Sagittario, avete voglia di fare, uscire, partire e cambiare aria. Una proposta improvvisa potrebbe movimentare parecchio i prossimi giorni. Qualche sì, detto senza pensarci troppo, potrebbe farvi bene. Ok, e questo era il terzo posto per il Sagittario, che comunque vedete è sul podio, quindi bene per gli amici del Sagittario. Attenzione, perché ci stiamo avvicinando al secondo e al primo posto della classifica dell'oroscopo di Scappati in Casa. Quindi, secondo posto per il Leone. State tornando sotto i riflettori e, diciamolo, la cosa non vi dispiace affatto. Una situazione inizialmente sottovalutata potrebbe trasformarsi in un'ottima occasione. Fascino alto anche sul fronte fascino alto anche sul fronte sentimentale. Unico consiglio: non dovete per forza avere sempre l'ultima parola. E quindi niente, insomma, amici del Leone, bene, quindi anche voi lasciate ogni tanto parlare anche gli altri. E quindi bene, manca solamente quello che è il primo segno, quindi il segno migliore della settimana, ma ve lo svelo tra pochissimo, dopo questo bellissimo pezzo di Emma.

0: finiamo, punto e basta.
1: Emma su Scappati in casa, ebbene allora ci siamo per... è il momento di svelarvi quello che è il primo posto della classifica dell'oroscopo di Scappati in casa. Pensate che il primo posto di questa settimana va... ai pesci! I pesci è il segno migliore della settimana! E allora vediamo che cosa dicono le stelle. Siete, amici dei pesci, particolarmente intuitivi e riuscite a leggere molto bene le situazioni e soprattutto le persone che vi circondano. Sul lavoro fidatevi un po' di più di quell'idea che continuate a mettere da parte. E in amore potrebbe arrivare un segnale molto più chiaro del previsto. Insomma, niente ragazzi, per i pesci questa settimana le stelle sono decisamente dalla vostra parte, quindi andiamo così, bravi, questa settimana è la vostra.

0: Ed eccoci tornati su Scappati in Casa. Ahimè, però purtroppo siamo arrivati al termine anche di questa puntata. Non ci possiamo fare niente, come tutte le cose belle, anche questa è finita. Ahimè. Io sono Pierfrancesco Esposito, vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata di Scappati in Casa, ma non vi preoccupate perché ritorno. E niente, vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo sempre qui, sempre su Scappati in Casa. Ciao!
1: Scappati in casa, oh oh oh, scappati in casa, un po' come te.
2: Hey, this is Pam Ross, and you're listening to my new single, Lost in Heaven, on Antenna Web Radio.

Ciao a tutti, sono Noyar, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano e si intitola Quelle notti che... Buon ascolto.

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

Amici ascoltatori, ben ritrovati. Come molti già lo sanno, questo è il nostro spazio e dentro ci mettiamo tanta bella musica italiana. Canzoni selezionate con cura nella speranza che piacciano tutti voi, attento pubblico di Antenna Web. Passiamo subito ai primi quattro brani, che sono Enrico Ruggeri con Giorni Randagi, Gianna Nannini, La Donna Cannone, Bruno Lauzi e Penso a te, Biagio Antonacci, Le cose che hai amato di più. Tutti pronti e buon ascolto!

Ricercando negli archivi della nostra radio abbiamo ritrovato una chicca del 1968 ricantata dal mitico Riccardo Del Turco, figlio unico, segue Edoardo Bennato, non farti cadere le braccia, audio 2, Mister Nessuno, Enula da sola con me.

questa casa non mi piace più. Come quel quadro tuo lassù. Vorrei buttare quel divano che

prossima cantante Caterina Caselli, che ci fa ascoltare una vecchia canzone dal titolo Insieme a te non ci sto più, che nel frattempo è diventata Arrivederci amore ciao. Di seguito Franco Battiato, L'animale, Antonello Venditti, Lacrime di pioggia, poi Aiello, Aspettando mattina.

0: Le prossime tre canzoni sono quelle che ci porteranno a completare i nostri 60 minuti. Mattia Bazar, Stasera che sera, Luca Madonia, La notte dell'addio. Infine Roberto Vecchioni, insieme a Teresa De Sio, Il violinista sul tetto.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Mi è rimasto solo il tempo per mandare molto velocemente il mio grazie per l'ascolto, fiducioso che ci risentiremo per il prossimo appuntamento, sempre qui in questa radio, Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Allora, oggi vi voglio parlare di un argomento che a mio parere è molto importante e interessante, perché insomma è anche un fatto culturale, no? Non parliamo solo di animali, ma anche di cultura, e tutti i pazzi per Fido nel suo piccolo cerca di farla un pochino di cultura. Abbiamo presentato moltissimi libri e, come sapete, insomma, spaziamo un po' su tutti gli argomenti che riguardano gli animali. Oggi parleremo proprio, come vi dicevo poco fa, dei gatti nell'arte. E quindi andremo a vedere i dipinti di grandi pittori del passato che riguardano i gatti. Ci sono molti meno quadri che raffigurano cani e moltissimi che raffigurano i gatti, chissà perché. Insomma, cercheremo anche di capirlo, perché dedicheremo qualche puntata a questo argomento, perché lo ritengo, come vi dicevo poco fa, un argomento interessante di grande cultura. Crolla il mondo antico, crollano gli antichi monumenti e i gatti diventano i nuovi padroni di templi e anfiteatri, un privilegio gelosamente conservato nei secoli in una società medievale che, dopo le devastazioni e le incertezze, si rannicchia in piccole comunità urbane oppure rurali, con scarsissime occasioni di incontro e di scambio, in un'economia a passo ridotto, sempre sotto il costante terrore di una nuova invasione o di un'epidemia. Il gatto è un esempio supremo di un ammirevole animale filosofo, capace di godere di ogni minuscolo privilegio: un angolo al sole, una carezza, una lisca di pesce da spolpare. Dimenticavo di dirvi che partiamo dal Medioevo, quindi inizieremo a parlare un po' del Medioevo, quello che era il gatto in quel periodo, ma proprio del periodo storico in generale. Tuttavia, anche l'uomo medievale, come è sempre avvenuto, resta sconcertato davanti all'improvviso

improvvise metamorfosi di questo pacifico coccolone che è il gatto, che di colpo si trasforma in un implacabile cacciatore, in una belva aggressiva, senza padroni e senza paura. Ne consegue un duplice sviluppo dell'iconografia felina. Da un lato l'invidiabile e serafico satrapo domestico, geloso custode del proprio benessere. Dall'altro l'animale notturno, inafferrabile, feroce e inquietante. Il Medioevo è l'epoca dei simboli e anche per il gatto si stabilizzano alcune rappresentazioni sintetiche ed eloquenti. Per esempio, nasce la fortunata immagine del contrasto tra un cane e un gatto sotto la tavolata dell'ultima cena, in modo fin troppo schematico. Il cane rappresenta la fedeltà degli apostoli, contrapposta al diabolico tradimento di Giuda, che è simboleggiato dal gatto. Il filone negativo e demoniaco, che analizzeremo in modo più dettagliato nel capitolo dedicato al gatto indemoniato, prende corpo presto, ma altrettanto sollecito è lo sviluppo di immagini intrise di gratitudine e di ironia legate alla caccia ai topi e agli animali nocivi. Troviamo immagini simpatiche, stilizzate fino ai limiti delle categorie, nelle absidi, nelle cripte e sui capitelli delle chiese romaniche di tutta Europa. Alcuni gatti scolpiti sono i metaforici custodi del più antico cimitero di Rouen, chiamato in dialetto Atrax, il recinto dei gatti. Nelle comunità monastiche i gatti si aggirano fra i granai, le cantine e la cucina, proteggendo le dispense. Non sono solo dunque un'incarnazione del nemico, ma possono essere considerati, al di là di ogni superstizione, degli animali utili e affettuosi. Le più amabili immagini feline del Medioevo sono senza dubbio le miniature realizzate entro le severe mura delle scrittoria benedettine. E non c'è alcun dubbio che tra i gatti e i monaci scatti talvolta una sorta di identificazione. Così come il gatto si adatta sempre perfettamente ad ogni ambiente e dunque anche ai contesti delle abbazie, anche i monaci osservano e ammirano le doti feline. La sua discrezione, la capacità invidiabile di passare repentinamente dal sonno alla veglia, oppure, e non sembri paradossale, le doti canore. Fra le voci dei mammiferi, quella del gatto infatti è tra la più varia e ricca di modulazioni. Non è un caso che proprio sui bordi di antifonari e corali miniati possano comparire dei concerti canori felini. E poi, come sanno i pensatori da millenni, accarezzare distrattamente un gatto mentre si scrive, si medita o si legge è un formidabile aiuto alla concentrazione. Un gatto che passeggia in una biblioteca non è mai un disturbo. C'è perfino chi sostiene che i gatti, dotati di un buon gusto inaffabile, non si accoccolerebbero mai sui libri mediocri. E poi, in fondo, i roditori sono un pericolo anche per le antiche e spesse pergamene. È questo un aspetto da non sottovalutare e che trova conferma in diverse miniature medievali che rappresentano gatti
estremamente soddisfatti mentre catturano dei topi. Insomma, fra le molte facce del Medioevo europeo, non va sottovalutata quella baffuta e beffarda del gatto. Da un lato, è vero, si rafforza l'insinuante vena di superstizione, d'altro canto si radica anche l'immagine benevola del gatto domestico, compagno utile e discreto per un'ampia gamma di figure sociali, dalla massaia fino all'uomo erudito. Per spiegare la crescente fortuna felina nell'Europa medievale, si può pensare forse anche ad un positivo contatto con i vari regni musulmani del Mediterraneo. La cultura islamica pare infatti prediligere la silenziosa saggezza dei gatti rispetto alla vivacità spesso scomposta dei cani. Il cane abbaia, ma la carovana passa, recita un antico proverbio arabo. Chi visita oggi l'Alhambra di Granada viene accolto da una piccola legione di gatti molto affettuosi. A proposito del contatto tra il mondo cristiano e quello islamico, anche per quello che riguarda i gatti, c'è molto di più. Sulle navi dei crociati, a protezione delle cambuse, sempre minacciate dagli onnipresenti topi, viaggiavano verso la Terra Santa numerosi felini, pronti ad unirsi, appena sbarcati, con i loro cugini palestinesi, per dare vita a nuove razze, con diverse caratteristiche nella forma, nel temperamento e nella colorazione della pelliccia. Ci facciamo la nostra prima pausa, ci ascoltiamo una canzone e poi continuiamo con questi racconti. Stiamo parlando del gatto nel Medioevo, cioè abbiamo iniziato a parlare del gatto nel Medioevo e poi vedremo varie sfumature e vari pittori e varie opere molto importanti che resistono fino a oggi che riguardano i gatti. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete all'ascolto di radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a tutti i pazzi per Fido. Oggi una puntata dedicata ai gatti nell'arte. Stiamo partendo dal Medioevo, ma poi vedremo i quadri di grandi pittori. Allora, dicevamo che le doti di cacciatori, di ratti e di topi sono sempre state ammirate dai marinai e questo, oltre a favorire i viaggi navali dei gatti, ha avviato insospettabili predilezioni e scenari professionali. Sappiamo con certezza che il grande ammiraglio genovese Andrea Doria era un amante dei gatti e fino alla Seconda Guerra Mondiale la Royal Navy britannica, come già accennato, faceva imbarcare su ogni nave della flotta d'alto mare di Sua Maestà almeno tre gatti, che ovviamente diventavano ben presto le mascotte dell'equipaggio. In sintesi, in un contesto artistico e culturale che tende a non riprodurre direttamente la realtà, ma ad addensare le scelte figurative in forme sintetiche e in simboli cariche di suggestione, l'immagine del gatto assume progressivamente la sua caratteristica polivalenza e ambiguità, avviandosi verso il ricco percorso visivo che si svilupperà nei secoli successivi e che sostanzialmente si è confermato nei significati e nei riferimenti fino ai giorni nostri. Andiamo a vedere i famosi miniatori medievali. Parliamo del XII secolo. Obbedendo al comandamento di Dio Padre Adamo, impartisce il nome a tutti gli animali che sono stati creati immediatamente prima di lui. Con questo gesto, il primo uomo pone le basi della sapienza, intesa come conoscenza dei nomi, delle cose e della posizione occupata nell'universo. Esigenza che doveva essere particolarmente viva nell'epoca in cui venne realizzato questo manoscritto. Purtroppo non potete vederlo perché siamo in radio e non in TV. Il successo dei bestiari nell'Inghilterra del XII e del XIII secolo si spiega con la considerazione di questi strumenti come un generale arricchimento della cultura enciclopedica, specialmente mirata agli aspetti scientifici e speculativi del sapere. In queste rappresentazioni le diverse specie sono oggetto dell'assegnazione del nome ed occupano altrettanti settori della pagina miniata. Tra gli altri riusciamo anche a scorgere alcuni felini pronti a ricevere il nome da Adamo. I miniatori medievali, quelli inglesi però, e parliamo del XIII secolo. Il topo, e peggio ancora il ratto, è uno degli animali più detestati e temuti nell'intera storia delle civiltà. L'alleanza tra uomo e gatto, lungo i millenni, passa anche attraverso la caccia a queste bestiole nocive. In questo straordinario bestiario medievale, il topo è accanto all'iniziale del testo ed è rappresentato come un grassissimo, laido, insaziabile divoratore di cibo, quasi un'allegoria vivente del peccato capitale della gola. I tre elegantissimi gatti, invece, nell'immagine, portano il topo cacciato e sconfitto con un gesto quasi da offertorio sacro, proprio all'opposto della tradizione iconografica che associa il felino al diavolo,
Questi gatti hanno il tono di una benevola schiera di angeli vendicatori e vincitori del male. Il male è incarnato dallo sventurato topo. I miniatori medievali del XIII e del XIV secolo. Nel roman de Reinhardt, uno dei più antichi cicli di novelle dell'Europa medievale, si assiste ad un'autentica umanizzazione dei personaggi animali, identificati in base alle loro peculiarità caratteriali. La volpe astuta, il lupo testardo e brutale, il leone regale e così via. È lo specchio fedele dei vizi e delle virtù delle società feudali dell'epoca. Questo mondo aggressivo e istintuale trova nella volpe, ovvero nell'intelligenza borghese priva di forza ma ricca di ingegno, il suo campione. È uno specchio fedele dei tempi che cambiano. Il gatto Tibert è invece uno dei protagonisti delle anonime e gustose novelle, che sono probabilmente una raccolta organica di scritti di diversi autori e si segnala per un'inguaribile pigrizia riscattata da lampi di arguzia e furbizia. I miniatori francesi del XIV secolo. I bordi dei manoscritti miniati sono spesso una gustosa occasione per note, per appunti personali, per schizzi liberi, per invenzioni ornamentali fuori dalle convenzioni e dalle norme troppo vincolanti. Anche nei testi sacri e nei volumi di alta dottrina si insinuano talvolta scenette e figure fuori contesto che non hanno nulla a vedere con l'illustrazione dello scritto. Abbiamo più volte ricordato che negli scriptoria europei i gatti erano senz'altro ben accetti. Qui chi fa la miniatura si sofferma sull'osservazione di un bel soriano tigrato che ha catturato un topolino e con la consueta sottile perfidia si toglie il gusto di vezzeggiare e accarezzare la propria preda prima di sopprimerla. Mi dispiace che non possiate vedere le foto perché sono veramente fantastiche. Esiste questo libro che si intitola I gatti nell'arte, che è un libro insomma molto sostanzioso, molto grande, scritto da Stefano Zuffi, dove appunto si fa la storia del gatto nell'arte, nei quadri dei grandi pittori. Sono molto contento di aver così iniziato questo piccolo ciclo di puntate, ne dedicheremo tre, perché veramente il gatto nei quadri dei grandi pittori è molto frequente, un pochino meno il cane, abbiamo visto perché nella prima parte di questo racconto. Ci facciamo la nostra seconda pausa, ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo per i saluti qui a Tutti Pazzi per Fido. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, Tutti Pazzi per Fido termina qui con questa prima puntata dedicata ai gatti nell'arte. E dalla prossima inizieremo a scorrere i quadri dei pittori, appunto, che raffigurano il gatto con delle spiegazioni. Mi dispiace che non possiate vedere le foto, ma insomma, io vi dirò il pittore e da qualche parte cercate queste raffigurazioni. Vi ricordo che Tutti Pazzi per Fido da settembre va in onda la mattina alle ore 11:15, sempre nei giorni canonici, e quindi lunedì, mercoledì e sabato. Abbiamo cambiato dopo 6 anni praticamente l'orario, per permettere anche a chi ci vuole ascoltare la mattina, insomma, abbiamo un pochino alternato, di appunto informarsi sugli animali, perché Tutti Pazzi per Fido, come sapete, e credo sia uno dei segreti di questa trasmissione che va in onda da ben 24 anni su varie radio, dal 2020 su Radio Antenna Web in esclusiva. Credo che uno dei segreti sia proprio la varietà degli argomenti. Insomma, passatemi questa punta di arroganza. Credo che uno dei segreti sia proprio questo, perché Tutti i Pazzi per Fido spazia a 360 gradi nel mondo degli animali e, come stiamo vedendo, anche nell'arte. Un caro saluto da parte di Marco Bottieri e vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Hi to all listeners of Antenna Web. Enigmatift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: un'estate che poteva essere una tregua, ma che invece è diventata la riscoperta di 13 libri. Ben ritrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti, la parola di oggi è tregua. Dopo lo speciale estivo di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, oggi torniamo al nostro formato abituale e lo facciamo con la parola che ha attraversato proprio questi mesi, la tregua. Una tregua non è la fine di qualcosa, è una sospensione. Permette di guardare le cose da un'altra distanza, da un'altra prospettiva. Non cancella il conflitto, lo sospende soltanto e in quella sospensione trova spazio un pensiero rimandato, una domanda che finalmente ha il tempo di essere ascoltata. Oggi, 21 settembre, è la giornata internazionale della pace. Non chiede eroismi, chiede una cosa più semplice e insieme più difficile: fermarsi. Fermarsi da un conflitto, certo, ma anche da una fretta, da un'abitudine che nel tempo si è fatta rumore. Anche una routine, quando diventa troppo fitta, comincia a somigliare a un piccolo conflitto quotidiano. Contro il tempo, contro le scadenze, contro la sensazione di non fermarsi mai abbastanza. Il tempo che ci si concede prima di ripartire non è resa. E respiro. Ed è stato pieno quest'anno, pieno di libri letti con calma diversa, di pagine che tornavano a sorprendere anche quando si pensava di conoscerle già. Ogni tregua, in fondo, lascia qualcosa in eredità a chi la vive, non solo il riposo, ma anche ciò che si è scoperto mentre ci si fermava, quasi per caso, a guardare meglio. Un pensiero a chi ogni giorno lavora perché le tregue durino di più di un giorno soltanto. Io vi ringrazio di essere ancora qui dopo quest'estate densa di parole, di libri. Torniamo alla nostra rubrica nel formato abituale con oltre 300 giorni di trasmissione. Antonio Torretti vi ringrazia, vi saluta e vi dà appuntamento a domani con una nuova parola, sempre qui a Piccole Grandi Parole.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Affare fatto!
6: Ai

0: di regalare l'usato agli affaristi della domenica e dominare la trattativa senza paura.
1: Sono pillole di AI.
2: E allora dai, diciamoci la verità, mettere in vendita un'auto usata o uno smartphone vecchio è un'esperienza veramente da incubo.
0: Una fauna spaventosa. Appena pubblichi l'annuncio ti arrivano subito i messaggi del tipo: ti do 100 euro subito e vengo a prenderlo stasera, anche se l'oggetto ne vale 1000.
2: Ma sì, e poi c'è anche la trattativa dal vivo, cioè ti trovi davanti all'acquirente aggressivo che comincia a trovare difetti ovunque, pur di tirare il prezzo, dai.
0: E tu, colto di sorpresa e nel panico, finisci puntualmente per cedere e svendere il tuo usato a una cifra ridicola pur di togliertelo di torno.
2: Sì, ma prima di regalare il vostro usato per la disperazione, c'è una piccola chicchetta.
0: L'intelligenza artificiale ci fornisce le armi per blindare il prezzo ideale.
2: Il primo passo fondamentale si basa sull'uso di strumenti, ad esempio, come CarGurus per le auto o i Price Tracker AI per l'usato.
0: Analizzano lo storico reale di migliaia di transazioni simili nella vostra zona geografica e nell'ultimo mese.
2: Vi dicono esattamente a quanto è davvero venduto quel modello, calcolando la svalutazione in base al chilometraggio o alle condizioni.
0: Così, quando il compratore vi dice: eh sì, ma si trova molto meno, gli sfoderate i dati reali di mercato e gli chiudete la bocca al primo secondo.
2: E se invece volete arrivare preparati psicologicamente per non farvi fregare durante l'incontro dal vivo,
0: lì usiamo Negotiation Coach AI sfruttando ChatGPT o Claude.
2: Prima dell'appuntamento aprite la chat vocale e dite: fai finta di essere un compratore di auto usate spietato e cerca di valutare la mia macchina per farmi abbassare il prezzo.
0: E l'AI parte all'attacco con tutte le obiezioni tipiche, dai graffi sul paraurti all'usura delle gomme.
2: Sembra assurdo, ma voi vi allenate a rispondere, provate le controfferte eccetera eccetera, e l'AI vi corregge, ad esempio: troppo cedevole qui, dovevi fare leva sull'ultimo tagliando fatto. E vi assicuro che è un bel training, eh.
0: Il risultato? Arrivate all'appuntamento reale calmi, preparati e pronti a difendere il valore del vostro usato senza cedere di un solo euro.
2: E allora, Chiara, facciamo un piccolo recap generale.
0: Price Tracker AI e CarGurus per fissare il prezzo reale di mercato basati su dati certi, e Negotiation Coach AI su ChatGPT per allenarvi a gestire qualsiasi cliente aggressivo.
2: E anche oggi abbiamo imparato qualcosa. Usare l'intelligenza artificiale nelle trattative, insomma, vi ridà la sicurezza necessaria per far valere i vostri beni e far rientrare i giusti soldi nel vostro portafoglio.
0: Perché vendere l'usato deve essere un guadagno meritato, non una svendita per la fretta.
2: Preparate i vostri annunci, scaricate le app giuste e allenatevi con la voce. Per oggi era tutto.

Ciao, sono Christian Laus, in arte di Utic, vengo da Rho, nella provincia di Milano, e questo è il titolo del brano Balla Vida. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web.

Salve World Wide Radio Antenna, sono Jason Mike Wand, ho 45 anni e vorrei presentarvi il mio nuovo singolo, più ascoltato per ora su YouTube e per tutti quelli che mi conoscono, che già la sanno, e per i vostri ascoltatori, è Tu Sei Bella, tratta dall'album The Paradise del 2023, che contiene anche la versione riarrangiata, sempre di Tu Sei Bella, 2026. Eccovi a voi il brano Tu Sei Bella.

0: Ciao a tutti, sono Valentino Forte, un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo intitolato Stella Bella. Alzate il volume!
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella.

Ciao, sono Fabio Cardullo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo selvatico ed elettrico singolo, Sopravvivenza.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo, The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

0: Trasmettiamo Yup DJ.
1: Senti come fa la Time Machine oggi. Ciao a tutti, benvenuti, sono Yup DJ e ve l'ho già detto questa, la conoscete benissimo. È la Time Machine, la trasmissione che vi porta a spasso per la musica nei secoli, nei decenni e nei generi musicali. Oggi per cercare di fare una puntata veramente speciale ho fatto un po' di ricerca. Sono andato a cercare quelli che sono i brani che sono stati per più settimane alla numero 1 dal 1991 al 2004 nella DJ Parade. Qualcuno potrebbe dire perché la DJ Parade? Perché credo che sia stata negli anni la trasmissione di riferimento per chi ascoltava e per chi ballava la musica dance. Anzi, forse dire trasmissione di riferimento è un po' troppo poco. Penso che si possa dire che era una vera e propria istituzione per la musica dance. Partiamo con il brano che per più settimane in assoluto è stato primo nella DJ Parade. 12 settimane, anno 1995. Lui è Robert Miles e questa canzone si chiama Children.

Dici che siamo partiti abbastanza forte? Forse perché non sai cosa ti aspetta nella puntata di oggi. Vabbè, andiamo avanti. Brano del 1997, per 5 settimane al numero 1. Lei è una cantante italiana che si chiama Gala Rizzato, meglio conosciuta come Gala. E questo brano, scritto da Molella e PJ, si chiama Come Into My Life.

in effetti è veramente un bel pezzo, anche Coming to My Life, che si usa un pochino meno della sua sorella Freed from Desire, che sta spopolando ormai da 6-7 anni. Ma noi andiamo avanti con un brano del 1999, anche questo è stato per 5 settimane al numero 1. Lui si chiama Gigi D'Agostino e la canzone è Another Way.

stato un milione di volte anche solo sulla Time Machine, dove l'abbiamo veramente messo tantissimo perché vi piace tanto, lo chiedete tanto, mi scrivete spesso per chiedere di far suonare questo brano nella Time Machine. Il brano è del 1992, è stato per 6 settimane alla posizione numero 1 della classifica. È senza dubbio il più grande successo di questo duo tedesco che si chiama Snap, sebbene voi forse non sapete che non doveva neanche diventare un singolo. Al suo posto doveva uscire la sconosciuta Color of Love, non so se ve la ricordate, se l'avete ascoltata. Invece è uscito questo brano che è diventato un successo incredibile, che si chiama Rhythm is a Dancer.

stato più settimane al numero uno rispetto a Rhythm is a Dancer, e io vi dico la verità, non l'avrei mai detto. È un brano del 1996 di un progetto dance, Eurodance italiano. Non è stato solo un successo dance, perché è stato per molte settimane al numero 2 della classifica dei singoli in Italia, rimanendo comunque per moltissime settimane nell'intorno delle prime posizioni. Loro sono i Blackwood e questa canzone si chiama Ride on the Rhythm.

prossimo brano è un brano un pochino più recente, perché andiamo nel 2002 con una canzone di un DJ e producer italiano che è stata per 5 settimane al numero 1. Lui è proprio Gian Nicoletti e questa canzone, che abbiamo ballato tutti tantissimo, si chiama Gimme Fantasy.

anche il prossimo brano ci ha accompagnato tantissimo, sia nella Time Machine che fuori. Siamo nel 2004, 8 settimane al numero 1. Loro sono gli Aiduci con Dragostea di Inter.

arriva un altro brano che ci accompagna spesso sia nella Time Machine che fuori dalla Time Machine. Siamo nel 1994, rimarrà per 7 settimane al numero 1. Loro sono Mauro Pilato e Max Monti con Gam Gam.

brano questa volta del 2002, è stato per 6 settimane al numero 1, lo abbiamo ascoltato anche di recente nella Time Machine. Lui è Gabry Ponte e questa canzone si chiama Jordi.

pescheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendo

la prossima è una chicca, è veramente una chicca. 1996, per 6 settimane al numero 1. Loro sono un progetto franco-italiano che si chiama PPE e questa canzone bellissima è 7 Days and 1 Week.

E questo invece lo sapete che è uno dei pezzi che preferisco in assoluto, che uso tantissimo, che metto spessissimo nella Time Machine. Siamo nel 2000, questa canzone è stata per 7 settimane al numero 1. Qui si incontrano due miti della musica dance.

Avete già riconosciuto la canzone che sta arrivando nel sottofondo? Siamo nel 1993, 6 settimane al numero 1, i Two Unlimited con No Limit.

8 settimane al numero 1, siamo nel 1995, questo è un gruppo elettronico britannico. La versione di questa canzone che ascoltiamo era il lato B di un altro brano. È diventata famosissima quando Danny Boyle scelse di utilizzarla nel 1996 nel finale di Trainspotting, definendola addirittura il battito cardiaco del film. Venne quindi ripubblicata come singolo e diventò un successo incredibile che tutti conosciamo. Loro sono gli Underworld e questa è Born Sleepy.

come faccio ad ammettere che io questo brano non lo suono mai e addirittura me l'ero dimenticato, e quando sono andato a fare tutto questo incrocio di settimane di classifiche l'ho cercato e l'ho ascoltato diverse volte prima di capire di che cosa si stava parlando. Magari adesso mi direte che capita anche a voi quando lo sentite. Qui siamo nel 1992, questa canzone è stata per 5 settimane al numero 1 della classifica. Lui è Felix e questa canzone si chiama Don't You Want Me.

prossimo brano lo presento quasi sempre così, è una delle canzoni dance più famose in assoluto al mondo. Siamo nel 1998, rimase solo per 5 settimane al numero 1 della classifica. Loro sono gli AFL 65 e questa canzone si chiama Blue. I'm blue.

Senti cosa arriva. È un brano che io uso poco, di un progetto italiano di Mario Fargetta e Alex Farolfi, con Maya Days alla voce. Loro si chiamano The Tamperer. Questa canzone è uscita nel 1998 ed è stata per 7 settimane al numero 1 della classifica. Ascoltiamo Feel It.

arriva un altro brano meraviglioso del 1994. Questo è rimasto primo in classifica per 5 settimane. Loro sono i La Bus con Sweet

0: dunque anche la puntata di oggi di Time Machine è finita. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella classifica dance degli anni dal 91 al 2004. Per essere precisi, sono andato a spulciare la classifica della DJ Parade, perché non è facile, non è stato facile trovare altre classifiche, ma ritengo che la DJ Parade sia assolutamente più che autorevole e possiamo permetterci di dire che è stato un riferimento per tutti, quindi questa classifica dovrebbe essere assolutamente la più affidabile. Abbiamo preso tutti i brani che sono rimasti primi per più settimane in quegli anni, perché ogni settimana la Time Machine fa un viaggio diverso e oggi volevo ispirarmi a qualcosa di un po' particolare e quindi ho fatto questo pensiero. Vi ricordo che se avete voglia di darmi un consiglio o un'idea per un viaggio della Time Machine potete scrivermi cercandomi su Instagram, Facebook, Mixcloud o TikTok. Basta cercare YoupDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Mandatemi un messaggio e sicuramente farò qualcosa per accontentarvi. La puntata di oggi è finita, io vi saluto, ci vediamo, anzi ci ascoltiamo prestissimo. Ciao.
1: Bindamix, Bindamix, Bindamix. Bindamix. Bindamix.

The Overtime. EDM and Big Room by AG64.

L'appuntamento 410 di Overtime termina qui. Io vi rimando alla prossima settimana, sempre allo stesso orario, con il meglio dell'IDM uscita questa settimana. Vi mando un grosso abbraccio, vi ricordo di andare a cercare Moonlit AG64, la versione radio edit, su etichetta ABF Recording, uscito venerdì 18 settembre

0: Terra in Next Level, il mondo in cui tutte le hit si elevano ad un livello superiore con Fabio Amoroso e Mia.
1: Ok, Paluzzi!
0: Qui trovate tutte quelle hit che è utile suonare

0: Fabio Amoroso.
1: Mi sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
1: Dove diavolo siamo?
3: Hai chiamato
4: Next Level.
0: Mixa Fabio Amoroso.

0: potete averla live 17 al vostro private party nel vostro locale.
1: Devi creare uno show
0: dove organizzate il vostro happy birthday. Vi do il contatto telefonico di WhatsApp per raggiungermi: 339 85 94 059. E il private party con la musica di Fabio Amoroso e Mia sarà live 17 al vostro private party. Arriva a Matroda, Amy.

0: semplice. Il mondo è malato e noi siamo i dottori. Il mondo è anemico e noi siamo le vitamine. Il mondo è stanco e noi siamo la forza. Noi siamo
1: Next Level.
2: La cosa si fa interessante.

0: giornatacce? All'inizio è normale restare senza parole, però ci sono qua io per aiutarti. Ci sono passata anch'io. Prenditi del tempo. Abituati.
1: Abituarmi a cosa?
2: Ad un livello superiore.

0: aggiungere come aggettivo, perché quando c'è una loro traccia si tende ad alzare il volume, soprattutto se sei in auto o nella stanza all'ascolto. Dall'archivio dei miei remix italiani, traccia che già trovate sul mio profilo di bandcamp.com, quello di Diablo Mix in HQ in alta qualità è Ultimo con Pianeti, Fabio Amoroso Remix.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire.

0: ho chiesto di spegnere quello stereo, per favore.
1: Questa è la mia canzone.
2: Silenzio, chiudi lo Mace, fa sentire quello che vuole dire. E che potrà dire mai?
3: Next Level.
2: Non me ne frega niente di quello che dici.
3: Ad un livello superiore.
0: Vero. Grazie.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web da Roberto Bocchetti. Sono molto felice di presentarvi il mio nuovo singolo, Meglio Lasciar Perdere, prodotto da Norman Beats, e a questo giro non abbiamo usato l'intelligenza artificiale, è tutta farina del nostro sacco. Mi auguro che vi piaccia, buon ascolto.

0: Ciao, sono Rafa Conde, cantautore spagnolo. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web e anche a tutta l'Umbria. Voglio molto bene l'Italia, per me è un paese spettacolare. Queste sono le mie canzoni, Martina e Ricordati di Noi, che ho fatto in queste EP Entre Dos Mundos. E grazie di cuore e buon ascolto. Vi voglio bene a tutta l'Italia.
1: Parlo con il mio cuore. Lo sento strano, un po' distante, perché non riesco a sentirlo come prima. Il tuo sguardo così dolce

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Luca Piras, voce dei Crazy Party. Quello che state per ascoltare è un nostro brano tratto dal nostro concept album Dreamscape Odyssey. Spero vi piaccia e che vi accompagni in questo viaggio. Allora, alzate il volume e, come diciamo sempre noi, let the party begin.

0: Ciao,
1: sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare Plastic Girl, remixato da DJ Mario Fargetta. Buon ascolto!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: su Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
2: The best contemporary jazz in the world.
3: Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
4: I like Chilling Me Softly.
1: Smooth Night.
5: Chilling Me Softly 3.0. Un programma di Patrizio Sigona.
6: E sì signori, siamo nuovamente qui. Ben ritrovati a tutti e soprattutto un buon Chilling Me Softly per tutti. Sono Patrizio Sigona e siamo qui con la 3.0 di questa stagione che sta per prendere il via, anzi ha preso il via già dalla settimana scorsa. Questa è la seconda puntata di una lunghissima stagione che ci vedrà insieme. Che cosa ascoltiamo? Solo novità. Grandissimi successi della contemporary jazz più moderna, della smooth jazz, della fusion, della rhythm and blues, insomma di tutto ciò che ci piace. A me piace, ma anche a voi piace, perché io lo so, state diventando sempre di più e questo mi fa felicissimo. Ma adesso bando alle ciance o ciancio alle bande e andiamo a cominciare. Oil Sick insieme a Jeff Ryan con Yes Sir!

0: Un duo formidabile per iniziare questa nuova puntata di Chill Me Softly, il tastierista britannico Oil Sick insieme a Jeff Ryan e il suo sassofono in questo brano che era dell'aprile dell'anno 2026. Ma a proposito di sassofono e quindi di strumentiste bravi, bravissime, veramente brave, ci sta per venire a trovare un'amica, una delle tantissime amiche di Chill Me Softly. Ogni stagione ci abbiamo sempre più amici che ci seguono oltre Manica, oltre Oceano, oltretutto eccola qui, è sempre lei con il suo ultimo singolo. Sto parlando di Paula Atherton a Chill Me Softly Small Night.
1: Hey everybody, saxophonist vocalist Paula Atherton here, and you can listen to me right here on Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: ma gente come Billie Holiday, Charlie Parker, Cannonball Adderley, David Sambor, cosa possono aver fatto a questa signora? Quanta influenza positiva possono aver tramandato a questa signora che alla giovane età di 9 anni ha iniziato a suonare sax, dedicandosi poi successivamente al jazz e ispirandosi ovviamente. Questo è il singolo Right on Time.
1: State ascoltando Chilling Me Softly.
2: The best contemporary jazz in the world.

0: funk tra i più attuali, ovviamente, del sassofonista e compositore Michael Case, che ci ha fatto ascoltare appunto Wipes, queste atmosfere, queste melodie, queste emozioni, le Wipes. Ma come vi avevo già promesso nella scorsa puntata, la nuova edizione, la 3.0 di Chill Me Softly, non vuole far parlare il conduttore, cioè il sottoscritto Patrizio Sicona, ma vuole far parlare proprio solo voi che siete sia voi ascoltatori, ma soprattutto voi artisti, come è il caso di questa nuova arrivata stupenda.
1: Hello everyone, I'm Ryu Jisoo, the vocalist of Marco Bossa Band, and you're listening to Chilling Me Softly Smooth Tonight.
2: Sono Ryu Jisoo, il cantante della Marco Bossa Band, e state ascoltando Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Marco Bossa is a globally renowned jazz bossa nova project with 25 years tradition, founded in Italy by brothers Pippo and Piero Lombardo.
2: Marco Bossa è un progetto jazz di bossa nova di fama mondiale con 25 anni di tradizione, fondato in Italia dai fratelli Pippo e Piero Lombardo.
1: Thankfully, and I have been honored to be its main vocalist for the past 5 years.
2: Per fortuna, e sono stato onorato di essere il suo cantante principale negli ultimi 5 anni.
1: After years of remote collaboration across 9,000 kilometers between Korea and Italy,
2: dopo anni di collaborazione a distanza su 9,000 chilometri tra Corea e Italia,
1: I finally crossed the distance to meet my Italian bandmates in person and completed this dream song together.
2: Finalmente ho attraversato la distanza per incontrare di persona i miei compagni di band italiani e ho completato insieme questa canzone da sogno.
1: So, this beautiful song is our golden story.
2: Questa bellissima canzone è la nostra storia d'oro.
1: Please feel the vibe with us and enjoy listening to Golden Dream.
2: Sentite l'atmosfera con noi e divertitevi ad ascoltare Golden.
1: Kisses

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
1: E imparai a scegliere la luce di Alistair Venn. E ci furono giorni che non avevo previsto, che mi caddero addosso come pioggia d'estate e cambiarono il passo del mio cammino. Arrivarono gioie che non avevo chiesto, ferite che non meritavo, crocevie in cui non capivo dove andare e mi persi a volte e mi ritrovai in altre, in una vita che non avevo disegnato, ma che imparai lentamente ad abitare e scelsi, almeno come attraversarla. Scelsi la gentilezza per asciugare gli angoli, la luce per non inciampare nel buio, la pazienza per aspettare ciò che tardava, la fiducia per credere ancora, nonostante tutto. Scelsi le stelle per orientarmi, l'amore per tenermi viva, la poesia per ricordarmi chi sono, perché non posso decidere ciò che tutto arriva, ma posso scegliere con quali occhi guardarlo. E da quel momento in poi la mia vita non cambiò destino, ma cambiò colore.
2: È tempo, di Barbara Juvonin. È tempo di tornare all'essenziale, di decidere cosa tenere e cosa cambiare. È tempo di fare la differenza, di scegliere le nostre persone e di prendercene cura. È tempo di rispettare le lacrime e i dolori, di fare spazio ai nostri talenti seppelliti dalle paure. È tempo di realizzare ciò che ci rende felici e non quello che ci omologa agli altri. È tempo di respingere al mittente la rabbia, di capire che siamo tutti importanti nella nostra unicità, di opporre al tu non sei nessuno il tu sei qualcuno. È tempo di capire chi è più fragile va protetto, che malato non significa inutile. È tempo di capire che farsi valere ed umiliare non sono la stessa cosa. È tempo di rispettare la nostra terra, di coltivare il nostro giardino con una porta socchiusa verso il vicino. È tempo di indossare scarpe diverse dalle nostre, di leggere in lingue che non conosciamo, di cogliere sfumature che non abbiamo mai notato, di ascoltare il suono del silenzio e cullarci su note di isole lontane. È tempo di spargere il bello, di diffondere la speranza, di seminare umanità, di ascoltare. È tempo di scegliere se usare la forza per essere un leone che difende o una iena che sbrana. È tempo di annullare le distanze, di abbracciare con il pensiero. È tempo di dare alla vita il ritmo del battito del cuore. Questa benedetta incertezza di Ada Lutz Márquez. Non so se vivrò altre vite. Non so se sono morta di altrettante morti.

0: distanza, senza perdere l'anima in strada, senza sapere se questo sarà il mio ultimo passo o forse il primo da un'altra parte. Questa benedetta incertezza di sapermi viva, qui e ora, è il più grande dei tesori, la più grande libertà. Puoi sempre scegliere, di Danilo Rubello, Balbinò. Puoi sempre scegliere se cavalcare l'onda o lasciarsi travolgere. Puoi sempre scegliere se reagire negativamente o trasmettere energia positiva. Puoi sempre scegliere se criticare o essere d'esempio, se lamentarti o impegnarti. Puoi sempre scegliere se ascoltare col cuore o farti condizionare dalla mente. Puoi sempre scegliere se sorridere o giudicare, se essere gentile o avere ragione. Puoi sempre scegliere che profumo lasciare dietro di te.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.
2: Ciao, siamo imperfetti perfetti.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
2: Questo è il nostro nuovo brano Bacio di sale.
3: Buon ascolto.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao a tutti, sono Valentina Izzo da Genova e un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Vi faccio ascoltare adesso una delle mie più recenti canzoni, scritta da Marco Conze e Andrea Faco, una intitolo in zenese, in genovese, Devu Turnà. Ciao a tutti!

Un saluto a tutti gli ascoltatori, sono Adrian e state per ascoltare il mio nuovo singolo The Love of My Life. Viva la musica, grazie Antenna Web.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Vibes.
1: Vibes.
0: Vibes.
2: Connection.
0: Welcome. This is Vibes.
3: All right. Eccoci qua. Welcome back, boys and girls. Io sono Roberto Davi e questo è un nuovo appuntamento con Vibes, il meglio della disco, del funk, del soul, dell'R&B e anche del new soul. Apriamo questa nostra trasmissione con Sister Sledge.

Can I say I'm in love with this song? Yes, I can. Sister Sledge, la produzione ovviamente è quella di Chic Organization, Bernard Edwards e Nile Rodgers, per aprire il nuovo appuntamento di Vibes. Ben ritrovati. Oh, mi sono voluto godere un attimo l'apertura con Pretty Baby e adesso 12 secondi per augurarvi buon ascolto e buon divertimento. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. Come al solito i 60 minuti settimanalmente dedicati al meglio della musica di Vibes. Questa è la Gap Band.

Going in Circles, sicuramente non è uno dei motivi più suonati dalle radio in Italia. Ma va bene, se questo ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso. Però fa parte della produzione dei fratelli Wilson, meglio conosciuti come Gap Band, che tanti singoli di successo hanno comunque portato nelle classifiche internazionali. Ne ricordiamo un paio come Burn Rubber on Me o Early in the Morning. Eravamo nel 1980, ma adesso vogliamo mettere piede invece nelle cose attuali. 2022, appena uscita Aerostar.

ci provo, eh. Oggi in canzola sarà Aderi Bigbe. Questo è il nome per esteso di Ayra Starr, artista nigeriana nata 20 anni fa, che si presenta decisamente bene, che abbiamo ascoltato poc'anzi qui all'interno di Vibes, che alterna cose nuove a cose più antiche, fra virgolette. Questo è ancora recentissimo, il nuovo lavoro di Bella.

Beh, sarà capitato a tutti, no? Di avere una storia che non ha funzionato a dovere. Probabilmente è successo anche ad Alexander O'Neill, che ci regalò nella seconda metà degli anni 80 questa canzone intitolata If You Were Here Tonight, se tu fossi qui questa notte. E invece, insomma, lei non c'era. E Alexander O'Neill ne ha tratto una canzone assolutamente strepitosa che ha voluto risuonare qui all'interno di Bites ogni 7 giorni qui in radio, sulla vostra radio del cuore, la vostra radio preferita, con Roberto Ravi on the mic. Oggi siamo particolarmente 80s. Vogliamo tirare su un po' il ritmo della trasmissione recuperando anche questa I Like What You're Doing to Me di Young & Company.

Allora, ricordo belle cose a proposito di questo motivo di Young & Company, perché apparteneva al periodo nel quale io cominciai proprio ad approcciarmi al microfono e alle radio all'ora libera, si diceva. Fortunatamente qualche radio libera esiste ancora, e soprattutto noi qui in radio vi possiamo dire che siamo liberi di proporvi la nostra musica senza alcun impedimento dovuto a scalette preprogrammate. Scegliamo noi la musica che state ascoltando, e la potete scegliere anche voi, ovviamente scrivendo a Vibes. Perché no? Si può fare questa cosa? Si può fare nel 2023. Va bene, ok. Non per altro, perché non c'è ancora la

We can do some groove tonight. Tell me. Questo è uno dei più bei motivi di una formazione che purtroppo non ha fatto granché, ma che ci è rimasta nel cuore appunto per questa canzone. Loro si facevano chiamare Groove Terry. Siamo già arrivati al termine della prima parte per Bacco, ma oggi la musica ci avvolge in maniera particolare. Sfruttiamo i prossimi minuti con The Isley Brothers.

0: Vibes.
1: Vibes.
0: Vibes.
1: Connection.
0: Welcome. This is Vibes.

ce n'è ancora, un paio di minuti. Songs in the Key of Life, chi ancora non l'avesse acquistato, sembro il manager di Stevie Wonder ultimamente, perché l'ho già detta questa cosa, ma la ribadisco, lo acquisti perché è decisamente un album strepitoso, la musica, la voce di Stevie Wonder ad aprire la seconda parte di Vibes. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui come tutte le settimane insieme al meglio della disco, del funk, del soul, dell'R&B e del New Soul. A proposito di New Soul, questa è una novità che ci è arrivata proprio poche ore fa, devo dire, ed è una cosa che ci ha lasciato molto positivamente colpiti. È il nuovo singolo di Robert Glasper. Ritorna a noi con il suo Voyage to Atlantis.

Eccolo qui, è un pianista di professione, proprio come io. Ho scritto disc jockey sulla carta d'identità, lui ha scritto pianista. Si chiama Robert Glasper, questo è il suo ritorno sul mercato internazionale con il singolo appena ascoltato, Voyage to Atlantis. Ma adesso abbiamo messo cose troppo nuove e quindi ci tocca tornare indietro, come è giusto che sia, all'interno dei Vibes, ma lo facciamo in maniera corretta e tendenzialmente perfetta all'interno di questo nostro incontro settimanale. Janet Jackson, That's the Way Love Goes.

Così va l'amore, that's the way love goes. Beh, insomma, Janet Jackson di avventure amorose ne ha avute parecchie, si è sposata 3 volte, la prima a 18 anni con James DeBarge, con il quale l'unione durò meno di un anno e che fu successivamente annullata, la seconda volta con il produttore musicale René Elizondo Jr. Poi nel 2017 ha avuto un'altra storia, anzi no, nel 99, con il milionario qatariota Wissam Al Manna. Nel 2017 ha avuto il suo primo figlio, poi ancora un fidanzamento dal 2001 al 2009 e adesso insomma sta tranquilla, vive single in quel di Londra, nel quartiere di Chelsea. Direi che that's the way love goes era il termine esatto per parlare delle avventure amorose della sorellina di Michael. Abbandoniamo il gossip e torniamo ai giorni nostri. Questo è un altro motivo nuovo qui all'interno di Vibes, il singolo di John B. They Don't Know.

le incredibili atmosfere dell'album del 1994 di Mary J. Blige, intitolato My Life, così come il singolo che abbiamo appena suonato qui all'interno di Vibes. Che corri, corri, sta arrivando purtroppo già al termine, ma abbiamo spazio almeno ancora per un paio di motivi. Il primo lo ripeschiamo dai magnifici 70s, I'll Be Around.

Lo recita anche una famosa pubblicità, o meglio lo recitavano, tutto intorno a te. I'll be around. Eccolo qua il titolo del singolo dei Spinners che ci ha trascinato per questi ultimi 2 minuti e 53 secondi, guarda come siamo precisi. Ma purtroppo ci ha tirato per il colletto della camicia anche alla fine del nostro incontro di questa settimana. È stato come sempre bellissimo ed emozionante stare insieme a voi. Mi auguro che sia stato piacevole anche per voi che state dall'altra parte dell'apparecchio, come si diceva una volta. Siamo arrivati in fondo a Vibes, ci ritroveremo ovviamente fra una settimana. Vi lascio con Patrick Strachan, bye bye.

0: sera. I titoli: Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: And Arthur Kent in Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's the news for this Wednesday night. I'm John Wilcox. I'll see you tomorrow.

volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo, a volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo, a volte la migliore musica è il silenzio.